0: Dietro le storie della musica.
1: La premiata Forneria Marconi, nome di una nota pasticceria bresciana situata vicino agli studi nei quali i giovani Franco Musidia, Flavio Premoli, Franz Di Cioccio e Giorgio Piazza studiavano. Il nome poi fu abbreviato in PFM. Si formarono sulle ceneri di uno dei complessi beat italiani più in voga, i Quelli, nel 1971. La formazione comprendeva Flavio Premoli, Franz Di Cioccio, Teo Teocoli, Franco Musida e Giorgio Piazza. Fondendo jazz, rock e classico in un modo molto amato dai gruppi inglesi, flash rock, il nuovo complesso divenne in breve la maggior attrazione rock in Italia. Nel 1973, alla ricerca di uno sbocco internazionale, commissionarono all'ex paroliere uomo delle luci dei King Crimson, Pete Sinfield, di scrivere le parole inglesi dei pezzi. Sinfield li ha presentati poi a Greg Lake di Emerson, Lake & Palmer e la PFM firmò con la loro etichetta Manticore. Photos of Ghost del 1973, primo risultato di questa collaborazione che Sinfield ha anche prodotto, entrò nelle classifiche americane prima che il gruppo avesse mai suonato negli Stati Uniti. Il secondo album, The World Become the World, del 1974, vedeva l'introduzione del nuovo bassista Patrick Zivas. Sinfield scrisse ancora le parole, ma la produzione era di Claudio Fabi. Il terzo PFM Cook venne registrato dal vivo alla fine della prima tournée americana durante i concerti a Toronto e a Central Park di New York. Anche questo entrò nelle classifiche americane. Il gruppo non era ancora comunque soddisfatto delle parti vocali e introdusse un cantante, Bernardo Lanzetti, che debuttò in Chocolate King, registrato a Milano nel 1976. Sempre nel 76 fu anche la sostituzione di Mauro Pagani, che lasciò il gruppo, sostituito poi da Gregory Block.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind
1: le storie della musica

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classics. Go!

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la Prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126. L'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: www.studioradio.it

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte della Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: la collina e fra i ciliegi veder la mattina.
1: Buongiorno.
0: E dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità, quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico, fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale.
3: Ad aprire le danze è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così come è, abbastanza determinata da costruire il mondo così come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora e ha invitato Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina. Poi l'ultimatum all'Iran. O l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana che alle sue parole ha abbandonato l'aula.
2: E oggi sarà la volta del presidente ucraino Zelensky. Il suo obiettivo è quello di ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e anche assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento al Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump.
3: Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. In questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca, provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e porta a porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto.
2: Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per il deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027.
3: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per creare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto questa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura.
1: Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna su delega della procura della città ha preso infatti parte ad un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito.
2: Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti tranne che per la sua America, più forte che mai, dice, e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà. La delegazione dell'Havana, alle sue parole, ha abbandonato l'aula.
1: L'Iran risponde subito alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, dicono i vertici militari dell'Iran. E sui colloqui precisano, avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
2: Da ministro dell'istruzione anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate, ha detto Meloni. Ma la Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato.
1: Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria Generale dello Stato, i cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione. Non solo, faranno anche salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air.

0: Dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 15 aprile 1989. Sono passati esattamente 5 lustri a metà degli anni 60, infatti il nome di Roy Orbison e la sua voce calda e fascinosa erano abitué delle classifiche americane. Oh Pretty Woman, un suo famoso pezzo del 64, è perfino stato nei top 10 per diverse settimane. Poi l'oblio. Ripescato prima da Katie Lang per il duetto di Crying, che gli valse anche un Grammy, e poi da George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne per l'operazione Traveling Wilburys, supergruppo in cui le vere identità dei 5 celebri componenti vengono celate e tutti si trasformano in uno dei fantomatici fratelli Wilbury, a fine anni 80 Roy Orbison torna alla ribalta. Appena finito il disco con Traveling Wilburys, insieme allo stesso Jeff Lynne e al chitarrista Tom Petty, Mike Campbell produce l'album Mystery Girl, che contiene il brano You Got It, brano che riporta Orbison in testa alle classifiche. Il disco esce a inizio 89. Qualche settimana prima, il 6 dicembre 88, Roy Orbison, o The Big O, come con affetto molti lo chiamano, crolla sul pavimento della sua casa madre a Nashville dopo aver passato l'intera giornata a montare un modellino d'aereo. Un infarto lo stronca infatti all'età di 52 anni, ma la sua musica vola alta, anzi altissima. Mystery Girl va al 5° posto in classifica e You've Got It diventa un successo internazionale. E proprio oggi, il 15 aprile 1989, il pezzo conquista la prima posizione delle charts americane.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio. Spot.
2: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del 22enne. L'inchiesta è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso.
3: La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, tra Italia, Spagna, Gran Bretagna ed Austria. A Bologna in particolare si è data esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni delegate.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, ha assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, e ha precisato che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l'italiano.
3: Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'ONU di essere pronto ad incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente americano un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi sistemi antimissile Patriot ed altre tecnologie.
2: L'Istat ieri ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato al 3,1%, quindi sopra il 3% del PIL, come nei dati comunicati prima dell'estate. Di conseguenza l'Italia resta nel braccio correttivo del patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera-estate.
3: Siamo al calcio. Prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Un lungo dialogo tra Mancini e Ranieri ha preceduto l'allenamento. Il gruppo è pieno di debuttanti. Mancini in queste settimane testerà tutti i giovani per capirne valore ed affidabilità e per costruire una nazionale più forte e multietnica. A Mancini il compito non semplice di trovare la strada e la strategia giusta.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 avanti Cristo Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. Studio Radio. More music,

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco.

0: meteo.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Studio Radio, Original Classic.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ARES 118 è morto. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente.
1: E tragedia sventata all'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica, i carabinieri sono riusciti ad intervenire e a fermarlo. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola.
2: Dopo lo spavento, la verità. Nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, che erano scomparse lo scorso venerdì sera per poi essere trovate sabato pomeriggio in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona contro ignoti, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube denominata Tutta la notte in un negozio.
1: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in CDM giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, ha però assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
2: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Nell'incontro all'ONU, Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissili Patriot ed altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
1: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
3: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Dietro le storie della musica.
1: Se vi venisse chiesto, avete mai sentito parlare della canzone Il topo signore delle fogne? Forse no, ma si tratta di una canzone scritta nel 1994 dal grande autore Ivan Graziani, nonché grande chitarrista italiano. Contenuta nell'album Male Lingue, fu incisa in un modo davvero singolare. Ma facciamo ordine, dando prima di tutto un significato al testo della canzone, la quale ci racconta principalmente come ogni ambiente, ogni società, ogni situazione abbia i forti e i deboli. Un topo, appunto, che nelle fogne è il più forte di tutti, improvvisamente si ritrova in una gabbia con un pitone. Il topaccio, come si autodefinisce, capirà che per lui ci saranno poche speranze di sopravvivere e quindi si rivolge alla sua divinità, il signore delle fogne, appunto, dicendogli: con i gatti e con le scope me la cavolo, sai, ma un pitone non l'ho visto mai. Ivan Graziani probabilmente punta ad altro in questa canzone. Il topo, con la sua astuzia e la sua abilità, riesce a cavarsela e ad uccidere il pitone, ma non solo. Per dare smacco ai suoi padroni, ne divorerà la testa. È a quel punto che capisce che c'è una logica per tutto e che il signore delle fogne lo avesse messo alla prova. Ripensandoci però, il topo se l'è cavata affidandosi proprio alle sue scelte. Ed è qui che Ivan Graziani ci pone davanti al grande interrogativo: abbiamo un destino scritto? C'è una volontà divina? O abbiamo ricevuto il dono della libera scelta? Per arrivare invece alla particolarità del pezzo, per il racconto dell'amico Patrizio Maria, che ebbe modo di frequentare e suonare insieme ad Ivan Graziani, si racconta che in quel periodo Graziani cercasse dei suoni tipici degli anni 70, molto ruvidi e austeri, molto rock insomma. Cercò con vari amplificatori e diversi distorsori ad ottenere l'effetto desiderato. Alla fine si fece aiutare da Maurizio Montanesi, l'allora fidato tecnico del suono della RCA. Dopo giorni di tentativi, la soluzione arrivò previo l'uso di un amplificatore da basso, il quale venne inserito, una volta microfonato, all'interno di un camino spento. Il risultato fu questo grandissimo pezzo rock.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Stabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte legato a delle funi per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato proprio per i lavori in fune in quota. L'allarme i colleghi.
2: E secondo la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la tesoreria dello Stato, fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati appieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza.
3: Continuano i raid della Russia sull'Ucraina, secondo le ultime news di oggi, 23 settembre. Magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati da droni nelle prime ore del mattino. Il sindaco ha riferito che i detriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomianskij della capitale, in un'area tra edifici residenziali, e che è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell'attacco anche una stazione di servizio e alcuni magazzini.
2: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi quattro mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
3: La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
1: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
2: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli Stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale.
1: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
2: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
1: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
3: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Kyle, dietro le storie della musica.
1: New York, la prima sede della Factory di Andy Warhol, si trova al quinto piano del palazzo al 231 della 47esima strada est a Midtown di Manhattan. L'affitto costa $100 all'anno. Sul marciapiede il famoso divano rosso, uno dei simboli della fabbrica delle idee. Nel 1968 Warhol e i suoi lasciano lo stabile, che sembrava dovesse essere raso al suolo, per trasferirsi nel Decker Building alla 33 di Union Square, all'angolo con la 16esima. Ci rimarranno fino al 1973 prima di spostarsi a pochi passi, 860 Broadway sul lato nord di Union Square. Ma nonostante quest'ultimo spazio sia molto ampio, qui non verrà girato alcun film. Nel 1984 infine l'ultima sede della Factory, un normalissimo ufficio al 22 della 33esima strada est. Chi ci ha passato parecchio tempo, come John Cale, ricorda che il nome The Factory, la fabbrica, non era casuale. Andy aveva veramente una fortissima etica del lavoro e si lavorava sempre lì. C'era una specie di catena di montaggio che produceva serigrafie mentre qualcun altro girava a film. Ogni giorno succedeva qualcosa di nuovo. Oltre agli abitué di Warhol e alle sue superstars, la Factory è frequentata da rockstar come Mick Jagger, Bob Dylan, Brian Jones, Jim Morrison, ma anche da artisti come Salvador Dalí o scrittori e poeti come Truman Capote o Allen Ginsberg. Nel marzo del 1965, durante un party a casa del produttore Lester Perky, Andy Warhol rimane però incantato da una presenza femminile. Si tratta di una ragazza californiana di 22 anni, attrice, modella, ma soprattutto bellissima. Si chiama Edie Sedgwick. Warhol invita lei e il suo amico e manager Chuck Wayne alla Factory. Edie ci capita in un giorno in cui Andy sta girando il film Vinyl, un suo adattamento del romanzo Arancia Meccanica di Anthony Burgess. Il cast è tutto maschile, ma Warhol vuole che Edie sia presente in alcune scene, cosa che fa anche in Horse. Le sue partecipazioni fanno scalpore. Andy decide così di creare una pellicola su misura per lei. La intitola The Poor Little Rich Girl. Da quel momento Edie Sedgwick diventa attrice preferita di Warhol, tanto da essere famosa come ragazza dell'anno 1965. Dopo aver partecipato al celebre Chelsea Girl, Sedgwick inizia però a staccarsi dal mondo della Factory. Si stabilisce al Chelsea Hotel, incontra Bob Dylan e se ne innamora, ma Dylan si sposa in gran segreto senza neppure dirlo a Edie. C'è chi sostiene sia stato Albert Grossman, manager di Dylan e della Sedgwick, a dirlo a Edie. C'è chi addirittura invece sospetta sia stato Andy Warhol stesso. Dylan ha però sempre negato una relazione con la Sedgwick, specie dopo che lei flirta a lungo con il suo amico Bob Newhart. Dopo la prematura tragica e per certi versi misteriosa morte di Edie Sedgwick, avvenuta nel sonno all'età di 28 anni, Dylan ammette di averla conosciuta bene e c'è chi è convinto che una delle più belle canzoni d'amore scritte da Bob Dylan, Just Like a Woman, fosse proprio dedicato a lei.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
3: Studio Radio. Enjoy the music.
2: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio.

0: Sono le 13:59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano, tragico infortunio sul lavoro a Roma, un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a 00:30 mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, è stata disposta l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
1: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
2: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo all'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo all'anno scorso con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
1: Gli esteri, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 tenuto ad Anchorage in Alaska. Lo ha reso noto il portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco dei droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri.
2: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è lo studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno di quest'anno e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño. Le temperature terrestri globali potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi. Un aumento che solamente all'apparenza è minimo, ma al contrario è una situazione che fa sì che ci siano il 44% in più di giornate di caldo estremo.
1: Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle ore 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia al Palavela di Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra l'Italia e la Finlandia se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Do you remember the disco days? Disco party. Right here, right now.

0: Meteo.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco Party. We play the hardest disco music.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party.

0: DJ.co Disco Party. Sono le 14:59.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
1: Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante d'italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
1: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026. Un dato rilevante se lo compariamo con lo scorso anno, con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
2: Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso.
1: Il calcio mercato: il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, e si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Disco Party.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: You remember the disco days? Disco party, right here, right now.

0: Sono le 16.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale nella zona di Brignol. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino e dalle indagini è emersa una vecchia relazione con la vittima. È stato arrestato.
1: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Intanto, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. 8 persone sono rimaste ferite, una è deceduta.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
1: Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti annuncia il conseguimento e la rendicontazione di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la sua verifica del conseguimento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
1: L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nel 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata a miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, e sarà resa nota il 15 dicembre 2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Ben ritrovati, eccoci qua ancora insieme se ci state ascoltando dalla radio, oppure magari ben collegati per quanti ci seguono attraverso l'app dell'emittente. Sono Maurizio Rossi, questa è Radio Web, noi possiamo quest'oggi partire, siamo già mercoledì, abbiamo tante notizie interessanti e curiose che riguardano il mondo della tecnologia. That's right.

Si entra nel vivo della puntata di Radio Web, amici, quest'oggi. Beh, qui vengono segnalati continuamente degli attacchi dalle varie intelligenze artificiali che fanno un po' da sole oramai, perché i ricercatori di Nightingale Collective, gli stessi che hanno descritto l'uso non autorizzato di un sito tedesco, avrebbero individuato un attacco effettuato dagli agenti di OpenAI. È avvenuto all'inizio di maggio, come è stato indicato anche nella timeline dell'incidente. Il bersaglio era Ruby Gems, il package manager del linguaggio Ruby. L'azienda americana ha confermato l'accaduto e quindi fornerà dettagli al termine delle varie indagini. Che cosa è successo? Beh, come riporta Wall Street Journal, quello di maggio è stato il primo attacco in ordine di tempo, per il settimo in totale, che riguarda OpenAI. Secondo molti esperti di sicurezza, verranno sicuramente scoperti altri attacchi nei prossimi giorni. È chiaro che l'azienda non ha implementato adeguate protezioni durante la valutazione delle capacità dei suoi modelli. Il CEO ha suggerito comunque di rallentare lo sviluppo. L'attacco rilevato, dicevo, all'inizio di maggio era stato dato il nome di Gemsurfer. A distanza di 4 mesi, ecco, si è scoperto che gli autori non sono esseri umani ora, ma è proprio l'intelligenza artificiale, gli agenti, appunto, di OpenAI. A quest'ultima era stato assegnato il compito di recuperare informazioni da internet. Ecco, per motivi attualmente ignoti, hanno creato numerosi account su Ruby Gems, sfruttando una vulnerabilità nel sistema della verifica delle email, e hanno successivamente caricato oltre, pensate, 2000 pacchetti noti come Gems su Ruby Gems. Il team di sicurezza avrebbe rilevato un improvviso traffico simile proprio a un attacco DOS, attivando la restrizione dei nuovi account per 4 giorni, rimosso anche oltre 500 pacchetti. E poi, dopo aver riaperto le registrazioni, gli agenti avrebbero pubblicato altri 88 pacchetti. E questo è andato avanti fino al 18 di giugno. Ma pensate, dico, vabbè, insomma, ora fa tutto l'intelligenza artificiale, esce dalla sua sandbox, esce di casa, va dove vuole, poi ritorna con il bottino.

E andiamo avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché questo argomento è un po' inquietante. LG aveva risposto con un comunicato inviato al sito Tom's Hardware, il produttore coreano, che ha pubblicato anche una dichiarazione ufficiale ora sul suo sito aziendale per smentire quello che ha riportato in un video Gamers Nexus, spiegando come funzionano le tecnologie che sono presenti nelle sue smart TV. Sì, perché sembrava insomma che questa TV era un po' spiona. LG sottolinea che le recenti notizie apparse online potrebbero avere contribuito a creare delle idee errate sul funzionamento delle smart TV. Il produttore coreano ha quindi descritto in dettaglio tutte le tecnologie criticate e illustrato anche un approccio alla privacy, evidenziando la massima trasparenza, il consenso informato e il controllo da parte degli utenti. Insomma, la funzionalità magari di riconoscimento vocale per ricerca e controllo della smart TV è disattivata. Se l'utente sceglie di attivarla, può, diciamo così, essere usata premendo un pulsante sul telecomando e comandi vocali sui modelli supportati. Il rilevamento della parola di attivazione, il cosiddetto wake word, e l'elaborazione dell'audio associato avviene localmente e subito poi eliminato. Se l'utente ha attivato, diciamo così, il controllo vocale a mani libere, la smart TV potrebbe anche continuare a monitorare la presenza della parola di attivazione anche quando è in stand by. Diciamo che le sessioni di riconoscimento vocale hanno una durata massima, diciamo, di 18 secondi. Durante la sessione, la trascrizione del testo potrebbero finire parole e suoni nelle vicinanze. La smart TV non ascolta continuamente, registra o magari conserva le conversazioni. Beh, però attenzione, non è noto per quanto tempo questi dati rimangono sui server, e diciamo che le smart TV di LG possono utilizzare comunque funzioni di rilevamento per riconoscere e comunicare con dispositivi esterni compatibili che gli utenti magari collegano alle TV, tra cui set top box, lettori DVD e console. Le informazioni sulla rete Wi-Fi e la forza del segnale possono comunque essere usate per stimare la posizione approssimata della TV in supporto. Quindi tutte le funzionalità elencate magari sono opzionali in base al paese in cui viene acquistata la TV, e le informazioni raccolte tramite la CR potrebbero essere condivise con LG, Edi Solution o terze parti. Beh, sono sempre comunque esclusi, diciamo così, i dati associati a voce e suoni ambientali. Speriamo bene.

Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web, perché si parla sempre di sicurezza. Ci sono alcuni ricercatori che avrebbero individuato l'ennesimo malware per Android denominato Mantax Otax, che combina le funzionalità di ransomware e spyware. Può quindi rubare e cifrare i dati, oltre che mettere il monitoraggio in tempo reale da remoto. Attualmente ha una distribuzione limitata e solo, per fortuna, in Indonesia, ma potrebbe arrivare anche in altri paesi. Attenzione, quindi. È un malware che viene distribuito tramite un'app pubblicata su un servizio di file sharing. I cybercriminali cercano di convincere gli utenti al download con messaggi di phishing o ingegneria sociale. Ecco, si tratta quindi di file APK che devono essere installati manualmente. All'avvio dell'app vengono poi chiesti numerosi permessi, incluso quello per i servizi di accessibilità, che sono in pratica equivalenti ai privilegi di amministratore. Non fatelo, attenzione, perché dopo aver effettuato la connessione con il server C2, che sta per Command and Control, Mantax Otax, ecco, si chiama così, attiva la cifratura dei file con l'algoritmo AES ed elimina i file originali. Questa operazione, certo, ha maggiore successo sui vecchi dispositivi con Android 9 e le versioni vecchie, in quanto Android 10, ecco, non ci sono più delle protezioni, diciamo. Al termine viene mostrato una chat che dovrebbe essere utilizzata per negoziare il pagamento del riscatto. Questo malware offre anche delle funzionalità pericolose, può mostrare magari una falsa schermata di blocco per rubare il PIN, accedere agli SMS, contatti, la cronologia delle chiamate, cronologia del browser, elenco delle app, account Google, posizioni, messaggi, insomma tutto. Quindi mi raccomando, scaricate magari delle app solo dal Play Store.

brano che ci siamo ascoltati fino all'ultima nota e non ci fermiamo. Sì, perché adesso volevo parlarvi, amici, anche di phishing. Attenzione, perché c'è il Computer Security Incident Response Team, ovvero l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, che avrebbero rilevato delle campagne di phishing e smishing. Lo scopo della prima è rubare i dati aziendali attraverso un falso registro delle imprese. Poi c'è la seconda, che prende di mira gli utenti e, diciamo, sfrutta un vecchio trucco, ovvero la mancata consegna di un pacco. Buoni qua, perché l'attacco inizia prima con l'invio di un'email che sembra provenire dal registro delle imprese e dalle camere di commercio. Il contenuto non è, diciamo così, scritto correttamente in italiano, quindi il tentativo di phishing potrebbe essere facilmente identificato. I cybercriminali chiedono con urgenza di inserire o aggiornare i dati aziendali sul portale. Cliccando poi sul link presente nel messaggio viene aperta una pagina con nome login registro imprese delle camere di commercio in cui devono essere inseriti i dati, e al termine viene aperto il sito legittimo per aumentare la veridicità della procedura.

E attenzione, perché questo ente fornisce dei consigli, quindi quello di non cliccare mai sui link nelle mail, insomma aprire direttamente il sito nel browser e verificare con attenzione il dominio nella barra degli indirizzi. Quindi la seconda campagna, che prevede, come dicevo, l'uso degli SMS invece che delle mail, dove l'ignara vittima riceve un messaggio di un presunto corriere, magari in cui è scritto che la consegna del pacco non è andata a buon fine, quindi è necessario, dice, usare il link per organizzare un'altra consegna. Buoni, viene mostrata una pagina in cui l'utente deve inserire i propri dati, nome, cognome, indirizzo, consegna, il capo, la città, la provincia, l'indirizzo email, insomma anche quello di telefono per la riconsegna, dove è necessario pagare poi una tariffa di servizio di 1,50 euro. Vengono quindi chiesti i dati della carta, ovviamente il nome del titolare, il numero e la data di scadenza, il codice di sicurezza, e successivamente viene chiesto di inserire anche un codice OTP inviato via SMS. Insomma, fatta bene la cosa. Ovviamente, diciamo, tutte queste informazioni finiranno nelle mani dei cybercriminali e verranno usate per altre attività illecite. Il consiglio sempre quello: non accedete mai ai sistemi tramite link che sono presenti negli SMS, non inserite mai i dati di pagamento in pagine web di cui non è stata verificata con la certezza l'autenticità. Mi raccomando.

sì amici, siamo giunti alla conclusione di questa puntata per questo mercoledì insieme con Maurizio Rossi qui a Radio Web. Ci fermiamo e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato, per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento come sempre che viene rinnovato, vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, la Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
3: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione, è stato arrestato.
2: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni, dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici, come spiegato dal suo avvocato, che, secondo quanto raccontava Denis stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Muretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
2: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
3: È arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Può durare 20 anni uno scherzo? Beh, se a farlo è George Harrison, sì. È l'anno 1970, ad un giovanissimo e sconosciuto Phil Collins viene offerta l'opportunità di suonare le congas in quello che diventerà un album iconico dell'ex Beatle, All Things Must Pass. Phil si presenta così ai famosi Abbey Road Studios di Londra, dove i Beatles hanno inciso tutti i loro capolavori. Ma un po' perché emozionato, un po' per inesperienza e un po' perché
3: la registrazione
2: lui
3: non va proprio come
2: un percussionista, ma è un
3: a lui
2: batterista.
3: Poco importa, perché suonare per un mostro sacro come George Harrison in un album di un suo mito può farne vanto con tutti i suoi amici. Ebbene, dopo qualche settimana verrà ripagato dalla EMI, la casa discografica, con 15 sterline per i servizi resi al signor Harrison nella canzone The Heart of Dying. Finalmente, il 27 novembre del 1970, esce l'album All Things Must Pass. Collins si precipita al negozio di dischi sotto casa ad acquistarne una copia, ma non solo il suo nome non risulterà nei crediti, ma all'interno della canzone le sue congas proprio non ci sono. E nonostante lui sia diventato nel frattempo il batterista di un gruppo abbastanza importante come i Genesis, questa ferita rimarrà aperta nel suo cuore per molti anni. Finché arriviamo nel 1982. Durante le registrazioni di un album di Gary Brooker dei Procol Harum, riesce a conoscere George Harrison e gli racconta di essersi già conosciuti, raccontandogli appunto la storia, ma Harrison gli dice proprio di non ricordarsi di lui. E arriviamo così al 1999, quando Phil partecipa alla festa di compleanno dell'amico e leggenda dell'automobilismo Jackie Stewart. E anche in questa occasione incontra George Harrison e, non perdendo occasione di tornare sull'argomento che lo tormenta ormai da anni, ancora una volta Harrison ribadirà di non ricordarsi di quel giovane alle congas. L'anno seguente Phil Collins viene a conoscenza che George sta remixando per il 30° anniversario l'album All Things Must Pass e così decide di rivolgersi ad un suo amico giornalista dicendogli che sarebbe incredibile se almeno lui riuscisse a ritrovare quella storica versione che lo vide suonare le congas, chiedendogli se ci possa riuscire. Il giorno seguente un postino suonerà alla porta di Phil Collins e recapiterà un pacco accompagnato da un biglietto firmato proprio da George Harrison. Caro Phil, qui ci sei tu. Phil non sta più nella sua pelle, apre il pacchetto, dove all'interno trova un nastro, lo mette nel registratore, lo fa partire e inizialmente sente solo un fruscio. Poi finalmente parte The Heart of Dying, ma le congas sono ad un volume altissimo rispetto alla canzone, ma soprattutto suonate malissimo. E in sottofondo si sente proprio la voce di Harrison che si rivolge a Phil Spector, l'allora manager, dicendogli: Phil, si può provare il pezzo senza il suonatore di congas? Ebbene, Collins accusa ancora di più il colpo, ma qualche giorno più tardi riceverà una telefonata proprio dall'amico Jackie Stewart che gli passerà George Harrison, il quale dirà: ciao Phil, guarda che è stato uno scherzo, il nastro lo abbiamo inciso noi male, a proposito, anche se l'originale non lo abbiamo ancora trovato. Nell'edizione comunque del trentennale dell'album All Things Must Pass, George scriverà: probabilmente c'era anche un giovane Phil Collins, ma io non me lo ricordo proprio.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
1: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono collati immediatamente caccia mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
2: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì nel corso di un controllo in un'area di sosta dell'autostrada la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne ex compagno della vittima, Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
1: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
2: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
1: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità, il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus, il portiere 37enne che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017 sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 avanti Cristo Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
1: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca, un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
1: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
2: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
1: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia, fischio d'inizio alle 21:05.
2: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
1: Studio Radio, Original Classic.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Parliamo della grande artista, del grande poeta e del grande cantautore Fabrizio De André. Chrisa Demà è stato il miracolo di un incontro simultaneo fra un mondo musicale e una lingua letteraria, entrambi inventati. Ho usato la lingua del mare, un esperanto in cui le parole hanno il ritmo della voga, del marinaio che tira le reti e spinge sui remi. Ma in realtà a me piacerebbe che Chrisa Demà fosse un veicolo per far conoscere ai genovesi, e non solo a loro, quei suoni etnici che appartengono alla nostra cultura mediterranea. Con queste parole Fabrizio De André descriveva Chrisa Demà, e cioè quello che per David Byrne è stato uno dei 10 album più importanti degli anni Ottanta. Ideato e curato ed eseguito da Mauro Pagani, Chrisa Demà è considerato da molti il primo vero esempio di world music a livello internazionale, tant'è che la data di uscita, il 1984, risulta precedentemente persino a quella di Graceland di Paul Simon. Nel ventennale dell'opera, Pagani ha pubblicato una versione riveduta e corretta di Chrisa Demà. Nel 2004 Chrisa Demà, con sonorità e arrangiamenti ancora più world, e l'aggiunta di 3 brani non presenti nell'edizione originale.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
2: Studio Radio, always on the air.

Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classics.

Se hai un ricordo nascosto, le canzoni lo ritrovano. E ovunque ti troverai, saranno proprio i brani della tua vita a risvegliare certe emozioni. È per questo che all'inizio di questa avventura abbiamo sognato una radio capace di unire gli ascoltatori di tutto il mondo con una programmazione ricca di brani esclusivi e di grandi classici. E se oggi siamo online e in streaming su tutte le piattaforme, è perché ovunque voi siate nel mondo, appena svegli a Roma o a Tokyo prima di addormentarvi, possiate farlo sulle note della stessa canzone. E pensare che in fondo è bellissimo sentirsi sempre più vintage, sempre più oldies, sempre più classics. Studio Radio, Old Vintage Classics.

0: Marco Reverberi presenta.
1: È così, come se nulla fosse, anche in questo mercoledì sera noi cominciamo il nostro appuntamento col Disco City Live. Buonasera a tutti, benvenuti da parte di Marco Reverberi, benvenuti. Eccoci qua, tutti gli amici che sono collegati con Studio Radio, tutti gli amici che sono collegati con Radio Silver, benvenuti all'appuntamento con un particolare Disco City Live, quello di questa sera che vede protagonista il classicone della musica di Disco City, quindi con un po' le nostre cose, quelle del periodo per intenderci, afro, funky, disco, electro, quelle cose. Ci saranno circa 23-25 brani da ascoltare fino alle 22:30, in cui ci sarà il cambio con il Disco City Mix, la parte finale, cioè gli ultimi 30 minuti del Disco City Live, che sono dedicati ai 30 minuti mixati dei DJ amici del Disco City Live. Per contattarci attraverso un messaggio WhatsApp 348 45 31 700, ma seguite soprattutto l'apposita pagina Facebook Marco Reverberi Disco City Live. Non dico nient'altro se non mettetevi comodi, prendete posto nel nostro salottino musicale, si comincia!

su questo io sono particolarmente, diciamo così, affezionato, perché fa parte di quei dischi del 1975 con i quali io cominciavo a far ballare un po' di persone il sabato sera. E avevo 14 anni con El Coco e Mondo Disco, era il 1975, benvenuti gli amici che stanno cominciando a farsi sentire, e il prossimo, ripeto, questa sera solo grandi classici, i grandi classici, ripeto ancora una volta, inclusi nelle playlist del Disco City Live.

fatto che se andiamo avanti così, altro che 25 pezzi, insomma, questi sono già passati 6 minuti. Hot RS, non lo chiamiamo Hot RS, come volete voi. Slow Blower, il 1977, questo è un gruppo di è un gruppo sudafricano. Non capitanato, ma comunque c'era come chitarrista Trevor Rabin, quello che sarà per qualche periodo è stato con gli Yes. Bene, prima con il Coco, poi con Hot RS. Ora voglio salutare Roby, Marco il Bastia, devo salutare Ottavio e poi ancora devo salutare anche Simone, i ragazzi dello Zoccolo d'Oro di Milano, i ragazzi di Fossombrone, Filippo, Gisella, saluto anche Fabrizio di Genova e poi ancora Roby e Giuseppe, saluto Sebastiano e Simone. Grazie per essere con noi. I primi, dicevo, il Coco e Hot RS, giusto per capirci, perché sennò Hot RS non lo conosce nessuno. Il prossimo, rimanendo nel 1977, classicone di una bellezza esagerata, anche perché lui viene dal jazz, batterista, disco strepitoso.

0: siamo davvero nell'Olimpo della nostra musica con Edis Muhammad nel 1977. Could have never be like this. Quando avevo 16 anni, nel 77, avevo il 45ino, con il faccione di Edis Muhammad e i suoi occhialoni. Ci misi un bel po' ad imparare questo titolo. Could have never be like this, figurati. Che bellezza, è vero, come dicono in Francia, ma che bellezza. Ah, devo salutare anche Stefano, poi benvenuto al Frambo. Devo salutare anche Claudio e Davide.
1: Disco City Live.

cavalcando i classiconi di questa sera, ora con Sam Jam dal Canada, credo Montreal tra l'altro, Dance Enchant 1979.

spin-off di Crown Heights Affair con i Made in USA e Melodies nel 1977, altro grande classico in arrivo, ma nel 1978, e questo ha un inizio che tutti conoscono subito.

Fosse soltanto per questa splendida It Looks Like Love, ma non è così. Nel 1978 a Vincent Montana Jr. viene questa cosa qua di realizzare Goody Goody, una roba da fuori di testa. Un disco così bello veramente non era ipotizzabile, nemmeno per chi godeva e conosceva tutto quello che Montana aveva fatto fino a quel momento.

In realtà poi la versione del 45 giri uscì non propriamente un anno prima, ma insomma nel corso del 75, ma è dal 76 che si proporrà come singolo di successo per i Rhythm Makers, Zone.

va detta una cosa che a me un po' dispiace, cioè che questo, a mio avviso, capolavoro di Bill Summers sia un po' cascato in disuso. Eppure non è stato soltanto un grande successo, datato 1978, Straight to the Bank è stato un pezzone clamoroso da un album clamoroso. Bill Summers, con origini, se non ricordo male, cubane, mi suonava, ha suonato quantomeno anche con Herbie Hancock, più 158 milioni di personaggi che hanno fatto grande la musica da ballo in giro per il mondo. Bill Summers, mentre diamo il benvenuto anche a Giampa, che con un ritardo di un certo tipo, insomma, è arrivato a prendere posto nel nostro salottino musicale. Abbiamo raggiunto le 21:46, lo dico per chi ascolta in diretta, per chi ascolterà dopo domani la replica, ovviamente sarà un'ora sballata, ma così è. Per passare al prossimo, altro successone, altro 1976.

creatura di Patrick Adams, di Greg Carmichael, di Leroy Burgess e molti altri, tra l'altro molti membri, ma molti no, alcuni membri della Universal Robot Band che stiamo ascoltando con Dance and Shake Your Tambourine nel 1976 diventeranno qualche anno dopo i Clear. Arriva.

Marina di casa Motown, questa meravigliosa Down to Love Town degli Originals. Nel 1976 questa è la prima versione, quella originale. Voi come sapete poi nell'album successivo ne è stata pubblicata una versione risuonata. Un altro brano strepitoso che sta arrivando segna il passo del 1975.

disco pazzesco che è uscito in origine nel 75, non giusto? Nel 74 era uscito Angel Eyes, che fu il loro più grande successo. American Gypsy Inside Out, che tra l'altro fu inserito come retro di Angel Eyes. Questa band americana che si era trasferita in Belgio e lì ha trovato la fortuna decenni dopo. Che decenni dopo questo singolo non ebbe mai successo né negli Stati Uniti né in Europa.

0: un altro grande classico della nostra, tra virgolette, musica, quella del Disco City Live con Chuck Davis Orchestra, in realtà nome fittizio di un grande musicista francese che si chiama Jean-Claude Pelletier. Spirit of Sunshine 1976. 6-7. Che poi è uscita anche l'altra versione, conosciuto anche come Lenny & Company, come Fabulous e qualcos'altro. Jean-Claude Pelletier fece anche molte library. Personaggio eclettico strepitoso. Occhio, arriva un 75 dannata, grande classico.
1: Baila en el hustle español.

Proprio loro, emblema del funk da ballo, e hanno ottenuto il più grande successo con un pezzo latineggia, fortemente latineggiante. Fatback Band nel 75 con Spanish Asshole. Ho detto asshole. Lascia stare, va. Spanish Asshole. Beh, su questo non c'è dubbio. 1978.

Mi sono rifiutato per diverso tempo di mettere quello che è uscito dopo da Phase 2, Let's Start to Dance Again. Cioè quello con The Messages in the News, e quello proprio non lo potevo reggere. Per me, Let's Start the Dance, questo è Hamilton Boenno nel 1978, che cede il posto ad un 76, dannata.

ci sono ancora altri 4 minuti che non ci possiamo permettere con questo capolavoro della Cura The Gang, ovvero Love and Understanding, nel 1976. Meraviglia che cede il posto al 1977 con un altro grande successo.

scritto e realizzato da Noel Williams in arte King Sporty per Timmy Thomas africano nel 1977, è giunto il momento anche di svelare l'amico DJ che questa sera si produrrà tra poco alle 10.30, alle 22.30, vogliamo fare un po' più fighi, nei 30 minuti mixati al Disco City Mix di questa sera, cioè Marco Bastianini.

questo disco lo acquistai appena arrivato di importazione perché per forza, leggendo dietro, era già una certezza. La produzione di Philip Bailey insieme ad altri e l'arrangiamento di Patrick Rushen con un sacco di musicisti di altissimo livello non poteva sbagliare. Kiss Bandad con Saturday Night era il 1978.

I fratelli Davis, il Davis Import con I'm Glad You're Mine, il 1978, pubblicato su AVI. Questi fratelli che fecero di fatto soltanto un album e poi nulla, una compilation nell'82 se non ricordo male, al di là degli altri due singoli che faranno dopo, uno molto carino e un altro insomma così e cosa. Davis Import e poi l'ultimo, un successo tutto tedesco. Ci sentiamo soltanto all'inizio perché poi ci sarà il Disco City Mix.

0: Pensate che questo io l'avevo in radio come sigla. Non era un disco mio, era un disco della radio. La usavo come sigla per uno dei programmi nel 78. Questo è un 77, come sapete, Tunisian Rai, che mi è servito soltanto per arrivare all'appuntamento con il disco City Mix e i saluti. Quindi ricordandovi che noi ci risentiamo la prossima settimana, mercoledì, la replica dopodomani ore 20 su Studio Radio. Grazie a chi ci ha seguiti attraverso Studio Radio, attraverso Radio Silver, chi ci ha seguiti direttamente dal nostro salottino musicale, a tutti gli amici che hanno scritto. Vi lascio col disco City Mix e Marco Bastianini, con la speranza che faccia un buon lavoro, non l'ho ascoltato prima. Ma giuro, va bene così. Tra poco la pubblicazione della playlist dei brani ascoltati questa sera in www.discocity.it. Notte!
1: Al mixer Marco Bastianini.

rewrite the social climate.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classic.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
3: Go party.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: You remember the disco days? Disco party, right here, right now.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ben ritrovati, eccoci qua ancora insieme se ci state ascoltando dalla radio oppure magari ben collegati per quanti ci seguono attraverso l'app dell'emittente. Sono Maurizio Rossi, questa è Radio Web e noi possiamo quest'oggi partire. Siamo già mercoledì, abbiamo tante notizie interessanti e curiose che riguardano il mondo della tecnologia. That's right.

Si entra nel vivo della puntata di Radio Web, amici, quest'oggi. Beh, qui vengono segnalati continuamente degli attacchi dalle varie intelligenze artificiali che fanno un po' da sole oramai, perché i ricercatori di Nightingale Collective, gli stessi che hanno descritto l'uso non autorizzato di un sito tedesco, avrebbero individuato un attacco effettuato dagli agenti di OpenAI. È avvenuto all'inizio di maggio, come è stato indicato anche nella timeline dell'incidente. Il bersaglio era Ruby Gems, il package manager del linguaggio Ruby. L'azienda americana ha confermato l'accaduto e quindi fornerà dettagli al termine delle varie indagini. Che cosa è successo? Beh, come riporta Wall Street Journal, quello di maggio è stato il primo attacco in ordine di tempo, per il settimo in totale, che riguarda OpenAI. Secondo molti esperti di sicurezza, verranno sicuramente scoperti altri attacchi nei prossimi giorni. È chiaro che l'azienda non ha implementato adeguate protezioni durante la valutazione delle capacità dei suoi modelli. Il CEO ha suggerito comunque di rallentare lo sviluppo. L'attacco rilevato, dicevo, all'inizio di maggio era stato dato il nome di Gem Surfer. A distanza di 4 mesi, ecco, si è scoperto che gli autori non sono esseri umani ora, ma è proprio l'intelligenza artificiale, gli agenti, appunto, di OpenAI. A quest'ultima era stato assegnato il compito di recuperare informazioni da internet. Ecco, per motivi attualmente ignoti, hanno creato numerosi account su RubyGems, sfruttando una vulnerabilità nel sistema della verifica delle email, e hanno successivamente caricato oltre, pensate, 2000 pacchetti noti come Gems su RubyGems. Il team di sicurezza avrebbe rilevato un improvviso traffico simile proprio a un attacco DOS, attivando la restrizione dei nuovi account per 4 giorni, rimosso anche oltre 500 pacchetti. E poi, dopo aver riaperto le registrazioni, gli agenti avrebbero pubblicato altri 88 pacchetti. E questo è andato avanti fino al 18 di giugno. Ma pensate, dico, vabbè, insomma, ora fa tutto l'intelligenza artificiale, esce dalla sua sandbox, esce di casa, va dove vuole, poi ritorna con il bottino.

E andiamo avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché questo argomento è un po' inquietante. LG aveva risposto con un comunicato inviato al sito Tom's Hardware, il produttore coreano, che ha pubblicato anche una dichiarazione ufficiale ora sul suo sito aziendale per smentire quello che ha riportato in un video Gamers Nexus, spiegando come funzionano le tecnologie che sono presenti nelle sue smart TV. Sì, perché sembrava, insomma, che questa TV era un po' spiona. LG sottolinea che le recenti notizie apparse online potrebbero avere contribuito a creare delle idee errate sul funzionamento delle smart TV. Il produttore coreano ha quindi descritto in dettaglio tutte le tecnologie criticate e illustrato anche un approccio alla privacy, evidenziando la massima trasparenza, il consenso informato e il controllo da parte degli utenti. Insomma, la funzionalità magari di riconoscimento vocale per ricerca e controllo della smart TV è disattivata. Se l'utente sceglie di attivarla, può, diciamo così, essere usata premendo un pulsante sul telecomando e comandi vocali sui modelli supportati. Il rilevamento della parola d'attivazione, il cosiddetto wake word, e l'elaborazione dell'audio associato avviene localmente e subito poi eliminato. Se l'utente ha attivato, diciamo così, il controllo vocale a mani libere, la smart TV potrebbe anche continuare a monitorare la presenza della parola d'attivazione anche quando è in stand by. Diciamo che le sessioni di riconoscimento vocale hanno una durata massima, diciamo, di 18 secondi. Durante la sessione della trascrizione del testo potrebbero finire parole e suoni nelle vicinanze. La smart TV non ascolta continuamente, registra o magari conserva le conversazioni. Beh, però attenzione, non è noto per quanto tempo questi dati rimangono sui server, e diciamo che le smart TV di LG possono utilizzare comunque funzioni di rilevamento per riconoscere e comunicare con dispositivi esterni compatibili che gli utenti magari collegano alle TV, tra cui set top box, lettori DVD e console. Le informazioni sulla rete Wi-Fi e la forza del segnale possono comunque essere usate per stimare la posizione approssimata della TV in supporto. Quindi tutte le funzionalità elencate magari sono opzionali in base al paese in cui viene acquistata la TV, e le informazioni raccolte tramite la CR potrebbero essere condivise con LG, Edi Solution o terze parti. Beh, sono sempre comunque esclusi, diciamo così, i dati associati a voce e suoni ambientali. Speriamo bene.

Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web, perché si parla sempre di sicurezza. Ci sono alcuni ricercatori che avrebbero individuato l'ennesimo malware per Android denominato Mantax Otax, che combina le funzionalità di ransomware e spyware. Può quindi rubare e cifrare i dati, oltre che mettere il monitoraggio in tempo reale da remoto. Attualmente ha una distribuzione limitata e solo per fortuna in Indonesia, ma potrebbe arrivare anche in altri paesi, eh? Attenzione quindi. È un malware che viene distribuito tramite un'app pubblicata su un servizio di file sharing. I cybercriminali cercano di convincere gli utenti al download con messaggi di phishing o ingegneria sociale. Ecco, si tratta quindi di file APK che devono essere installati manualmente. All'avvio dell'app vengono poi chiesti numerosi permessi, incluso quello per i servizi di accessibilità, che sono in pratica equivalenti ai privilegi di amministratore. Non fatelo, attenzione, perché dopo aver effettuato la connessione con il server C2, che sta per Command and Control, Mantax Otax, ecco si chiama così, attiva la cifratura dei file con l'algoritmo AES ed elimina i file originali. Questa operazione, certo, ha maggiore successo sui vecchi dispositivi con Android 9 e le versioni vecchie, in quanto Android 10, ecco, non ci sono più delle protezioni, diciamo. Al termine viene mostrata una chat che dovrebbe essere utilizzata per negoziare il pagamento del riscatto. Questo malware offre anche delle funzionalità pericolose, può mostrare magari una falsa schermata di blocco per rubare il PIN, accedere agli SMS, i contatti, la cronologia delle chiamate, cronologia del browser, elenco delle app, account Google, posizioni, messaggi, insomma tutto. Quindi mi raccomando, scaricate magari delle app solo dal Play Store.

brano che ci siamo ascoltati fino all'ultima nota e non ci fermiamo. Sì, perché adesso volevo parlarvi, amici, anche di phishing. Attenzione, perché c'è il Computer Security Incident Response Team, ovvero l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, che avrebbero rilevato delle campagne di phishing e smishing. Lo scopo della prima è rubare i dati aziendali attraverso un falso registro delle imprese. Poi c'è la seconda, che prende di mira gli utenti e, diciamo, sfrutta un vecchio trucco, ovvero la mancata consegna di un pacco. Buoni qua, perché l'attacco inizia prima con l'invio di un'email che sembra provenire dal registro delle imprese e dalle camere di commercio. Il contenuto non è, diciamo così, scritto correttamente in italiano, quindi il tentativo di phishing potrebbe essere facilmente identificato. I cybercriminali chiedono con urgenza di inserire o aggiornare i dati aziendali sul portale. Cliccando poi sul link presente nel messaggio viene aperta una pagina con nome login registro imprese delle camere di commercio in cui devono essere inseriti i dati, e al termine viene aperto il sito legittimo per aumentare la veridicità della procedura. E attenzione, perché questo ente fornisce dei consigli, quindi quello di non cliccare mai sui link nelle mail, insomma aprire direttamente il sito nel browser e verificare con attenzione il dominio nella barra degli indirizzi. Quindi la seconda campagna, che prevede, come dicevo, l'uso degli SMS invece che delle mail, dove l'ignara vittima riceve un messaggio di un presunto corriere, magari in cui è scritto che la consegna del pacco non è andata a buon fine, quindi è necessario, dice, usare il link per organizzare un'altra consegna. Buoni, viene mostrata una pagina in cui l'utente deve inserire i propri dati, nome, cognome, indirizzo, consegna, il capo, la città, la provincia, l'indirizzo email, insomma anche quello di telefono, per la riconsegna dove è necessario pagare poi una tariffa di servizio di 1,50 euro. Vengono quindi chiesti i dati della carta, ovviamente il nome del titolare, il numero, la data di scadenza, il codice di sicurezza, e successivamente viene chiesto di inserire anche un codice OTP inviato via SMS. Insomma, fatta bene la cosa. Ovviamente, diciamo, tutte queste informazioni finiranno nelle mani dei cybercriminali e verranno usate per altre attività illecite. Il consiglio sempre quello: non accedete mai ai sistemi tramite link che sono presenti negli SMS, non inserite mai i dati di pagamento in pagine web di cui non è stata verificata con la certezza l'autenticità. Mi raccomando.

Bene, sì amici, siamo giunti alla conclusione di questa puntata per questo mercoledì insieme con Maurizio Rossi qui a Radio Web. Ci fermiamo e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato, per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento come sempre che viene rinnovato, vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.